0: Disco Mix Friday, il venerdì notte di Ritmo 80. 6 ore disco mixate con la dance degli ultimi 30 anni. Disco Mix. Tutti i giorni dalle 20 alle 2 in esclusiva su Ritmo 80.
1: Morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo risveglio

0: Have a Young.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.
2: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire,
1: che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 3 e 57 minuti.
2: Senti, su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Paghi Bene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: Senti la notte, vivi la musica di Relax.
1: Solo versioni 12 pollici,
0: solo funky, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di

0: è il suono della nostra notte.
1: Il suono che batte nei tuoi ricordi.
0: Revox su Ritmo 80. Sound design Paky Mele.
2: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops

0: Vivi la musica di Revox.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 in punto.
2: Ritmo, ascoltatori. Anticiclone in rinforzo sull'Italia per un weekend all'insegna della generale stabilità. Al nord quindi un sabato con cielo sereno, poco nuvoloso, temperature anche fino a 33-34 gradi al nord-ovest. Regioni centrali anche qui alta pressione in rinforzo, tempo in prevalenza solato, poco nuvoloso. Al sud per concludere una giornata di sole, tempo soleggiato, poco nuvoloso, segnaliamo vento moderato di grecale sulla Puglia con mare localmente mosso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.
5: Che ore, scusa ma che ore? Sintonizza sulla radio, sembra d'essere lo stadio.
6: Lo show.
3: Come non sai?

0: salutava secondo te? Quando dite Marco, cioè siamo due, Marco Corona, Marco Mainardi.
1: Allora, secondo me è sentito un po' strano, salutava te.
2: Ciao Marco!
1: Sì, salutava te. Amici, benvenuti a questa nuova puntata dei Marchini, ma soprattutto benvenuti a voi.
0: Si comincia?
1: Si comincia.

0: Signori e signore, l'appuntamento preferito da Marchino. Allora, spiega per chi non ha mai sentito questa sigla.
1: Allora, amici, questo è il Simpa della Compo.
0: Cioè, spiega, cioè, perché magari uno
1: fa cazzo, fammi spiegare.
0: No, stavo dicendo, spiega perché magari qualcuno non ci ha mai seguito e quindi dice: cos'è questo sottofondo che a me riporta alla corrida, no? Direttanti allo sbaraglio. Spiega bene, perché altrimenti, cioè, questo spazio non è giustificato.
1: Vado,
0: Cioè, capito? No, nel senso, perché altrimenti è tutto così buttato all'aria, non ha senso.
1: Ok. Dunque, volevo dire questo, che praticamente
0: sì, però dillo con parole semplici e arriva
1: anche,
0: dunque,
1: anche veloce,
0: anche veloce, cioè, perché
1: non la prendo, non la
0: no,
1: devo,
0: non tanto larga, il simpa allora, della compa, cosa vuol dire?
1: Un coglione che dice le barzellette. Ho proprio riassunto
0: adesso, un po' troppo,
1: esatto.
0: Ho capito che dobbiamo recuperare il tempo,
1: un
0: perso.
1: Coglione che dice le barzellette e io odio.
0: Okay.
1: Io odio e vorrei uccidere.
0: Tra l'altro è ritornato Sam,
1: no, l'avevo seppellito, ma sì, si vede che qualcuno
0: ha dei fratelli.
2: Ciao a tutti. Ciao. Perfetto, allora a scuola la maestra dice: chi mi fa una rima
0: sì,
2: mi metto un più.
0: Oh, vedi.
2: Io dimmi, io. Giacomo, ieri sera avevo fame, mi sono mangiato il salame.
0: Vedi?
2: Sì, beh, va bene, va bene. Tanto niente, mio fratello che è alto e snello preferisce il culotello.
0: Okay.
2: Io maestra, dimmi, dimmi Pierino.
0: Vai.
2: Questa mattina mia sorella
0: sì,
2: è andata alla diga e si è bagnata le ginocchia.
0: Ma non fa rima.
2: Colpa mia se l'acqua era bassa.
0: Va bene, ciao a tutti, bye bye.
1: E poi te dici che io non devo picchiare.
0: Ma no, ma è simpatica questa, eh?
1: Non l'ho capita.
0: Non l'ho capita.
1: Ma la rima non c'era, però.
3: Come stiamo messi?
0: Adesso te la faccio risentire.
1: È
0: data la diga e quindi si è bagnata le ginocchia perché non l'acqua non era bassa. Tanto. Spiegata. Quella più bella, capito?
1: Immagino. Bello, Sam. Ma grazie Sam, ci vediamo alla prossima vita.
0: Perché adesso ti vengo a cercare.
4: Good morning forever young.
5: I've heard people say that too much of anything

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: verde.
1: L'onda verde non è quello della Rai.
2: Infatti io credo quello.
1: L'onda verde è questa cosa che sta stravolgendo un po' tutti per non inquinare più. Dopo Greta Thunberg.
2: Se mi hai lavato.
1: Dopo Greta?
2: Greta, che
1: dopo Greta, quella
2: con
1: ragazza.
2: Quel faccino,
1: esatto,
2: sorridente.
1: Sì, fatti cazzo della risata. Capito che il mondo va a puttane, ma ridi un attimo.
2: Boh, sai che sembra? Tra la bambina incendiaria e Carrie. Cioè,
1: sì.
2: Per me è così.
1: Ma vabbè, comunque,
2: ciao Greta, ti vogliamo bene.
1: Grazie,
2: stiamo
1: grazie
2: scherzando,
1: di tutto. Quindi tutti adesso stanno seguendo l'onda verde. L'onda verde, nel senso, questa anima green che sbuca fuori.
2: Esatto.
1: Non si può, quest'estate non si poteva più fumare in spiaggia.
2: Certo.
1: Per esempio, d'ora in poi, no?
2: Bicchieri di plastica non si possono portare in spiaggia.
1: No,
2: assolutamente.
1: Alcuni già non li vendono più, alcuni non li vendono più. Addirittura alcune città, le associazioni che fanno le feste di paese, hanno vietato l'uso della roba di plastica.
2: Cosa bevevi in mano?
1: No,
2: cioè, la mano a conca.
1: Tutto di carta, costa un botto. Cosa. Comunque,
2: esatto.
1: in ogni caso, anche il McDonald's sta seguendo l'onda verde.
2: Oh.
1: Allora, se tu vai al McDonald's ultimamente, tu ti siedi.
2: Sì.
1: Ordini al totem, che poi un giorno potremo parlare di quello che si ordina, gara. Vabbè, ordini, poi ti metti a sedere, arrivano il cameriere, ti porta quello che ho ordinato e poi ti chiede la cannuccia, la vuoi? Giuro, ti chiede la cannuccia.
2: La cannuccia la vuoi?
1: Perché loro ti danno un foglio, un pezzo di carta. Attenzione, è qui che sta il tutto quanto. Un pezzo di carta dove c'è scritto: abbiamo deciso di risparmiare solo plastica. Quindi, se la cannuccia non ti serve, non la chiedere. Te ti senti una merda, vorresti la cannuccia.
2: Cioè, è la cosa bella.
1: Invece, no, perché dico: per dire, allora vuoi inquinare?
2: Vuoi inquinare?
1: Vuoi la cannuccia?
2: Certo.
1: Vuoi essere un inquinatore?
2: Vuoi sentirti in colpa nei prossimi minuti mentre.
1: Allora, se
2: se
1: te vai a mangiare con uno come me, ti dice no, la cannuccia non la voglio perché io sono un'anima buona.
2: Green.
1: Esatto, se invece vai come uno come Corone, dice ma che cazzo ne frega, dammi la cannuccia, non ce la faccio bere. Perché avevo questo problema ai denti della. Vabbè, comunque.
2: Ma attenzione.
1: Tutto questo qui che ti sto dicendo è scritto,
2: Un
1: foglio.
2: In un foglio.
1: Plastificato! Plastificato! Io non prendo la cannuccia. Non prendo la cannuccia di plastica e lo leggo su un foglio di plastica. Allora datemi un Happy Meal gratis. Per dire, almeno il giochino dentro.
2: Con la cannuccia.
1: Però. Va bene anche le Happy Meal con le carotine. Se proprio le patatine non me le volete dare.
2: Anche col cetriolo. No, cetriolo.
1: Ragazzi, cetriolo è la vera, mamma, quello che ammazza tutti, no? La plastica.
2: Ma proprio ammazza il sapore. Cioè, io non so, ma dove lo prendo?
3: Ignoranza.
1: Fatti ignoranza. Il cetriolo, poi adesso è il periodo del cetriolo.
2: Sì. Sai quanto te ne mettono?
1: Sì, affettato, sempre affettato.
2: Meglio.
4: Good morning, Forever Young.

0: Secondo me, chi ci ascolta ha trovato un motivo.
1: Un motivo valido per sorridere.
2: Cioè, proprio benvenuti
3: nel treno dei fantasmi, nel tunnel degli orrori.
2: Il serial killer, questo, assolutamente.
0: Grazie per essere qua con noi. Good morning forever young. Arriviamo fino alle 9 qui su Ritmo 80.
4: Good morning forever young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: trovate all'ascolto delle notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos Lab Italia. È fondamentale la figura del preposto per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro in azienda. A dirlo è Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale CONFSAL.
1: L'importante evento, iniziative che abbiamo messo in cantiere oggi ha dimostrato che il valore della sicurezza rimane una semplice enunciazione se poi non è seguito da atti concreti come quelli che abbiamo fatto noi, cioè di garantire a questa importante figura che è la chiave di volta della prevenzione partecipata un'agibilità sui luoghi di lavoro.
0: Nel primo trimestre 2026 i prezzi alla produzione dei servizi sul mercato business B2B aumentano dell'1,2% su base congiunturale, del 2,7% su base tendenziale, era più 1,9% nel quarto trimestre 2025, lo comunica l'Istat. Nel primo trimestre 2026 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari al meno 7,8%, era al meno 8,4% nello stesso trimestre del 2025. Il saldo primario delle amministrazioni al netto degli interessi passivi è risultato negativo con un'incidenza sul PIL del meno 4,4%, lo comunica l'Istat. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici in Italia è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%, lo comunica l'Istat. Di conseguenza, la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari all'8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo comunica l'Istat. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: state all'ascolto di Ritmo 80, bravo, la radio dei Forever Young. Questo è Good Morning Forever Young, bravo, che vuol dire buongiorno giovani sempre.
1: Sempre, okay, esatto.
0: Sempre noi, buongiorno giovani.
1: Qual è il nostro segreto?
0: Sempre molti giovani col buongiorno.
1: Sì, ma qual è il nostro segreto? Ce lo chiedono. Come mai siamo ancora giovani dentro?
0: La droga!
1: No, non era quello. È che noi ogni mattina la prendiamo con calma.
0: La prendiamo.
1: No.
0: Con calma.
1: No. Il momento ci prendiamo un momento per noi,
0: esatto,
1: e lo facciamo per 4-5 minuti al massimo con questa rubrica, il lento che crea la giusta atmosfera e che vi fa rigirare, se ne avete la possibilità, dall'altra parte nel letto. E allora questo è

0: Cos'è?
1: Zucchero filato. Amici, parliamo della novità degli ultimi mesi.
0: Ma cos'è?
1: Lo vedi questo cilindretto?
0: Sai dove lo vorrei mettere? Perché cioè,
1: questa
0: sei entrato...
1: è la sigaretta
0: come dicono in Romagna gli anziani, la sigaretta, cioè...
1: sigaretta usa e getta. Allora, due.
0: Allora, aspetta, allora, spiego allora, un po', perché sono, io non fumo. Io
1: allora,
0: non
1: ci
0: fumo.
1: Sono le sigarette, quelle compre. Le sigarette compre.
0: Sì, quelle nel pacchetto, dai.
1: Okay. Poi le sigarette ci sono che fai.
0: Sì.
1: Le sigarette che fai.
0: Quindi prendi la cartina, esatto, il tabacco e te la fai da solo, e che io non mi sono mai chiesto. Ma
1: vabbè,
0: perché?
1: Poi ci sono le sigarette, quelle elettroniche.
0: Giusto.
1: Attenzione.
0: Queste erano le tre tipologie.
1: Ok, sigarette elettroniche che tu ricarichi con una chiave USB, sì, USB, e poi gli metti il liquidino.
0: Esatto, per avere, diciamo, il sapore.
1: Esatto.
0: Fumare qualcosa che ha un gusto.
1: Ma qualche genio ha inventato questo cilindro, che è la sigaretta elettronica usa e getta. Cosa vuol dire? Che qui non devi attaccare la USB.
0: La USB.
1: Non devi mettere il liquido di ricambio.
0: No.
1: Questa ha 600 tiri. 600 tiri poi muore. Poi non fa più un cazzo, se lo vedi.
0: Te li conti però?
1: No, non li conto. Vedi che adesso io faccio un tiro, vedi?
0: Sì, vai.
1: Si è illuminato. Quando questo qui non si illumina più
0: è morto.
1: Dopo non si sa dove va buttata questa cosa.
0: È vero, cioè non c'è scritto. I topi.
1: Non lo so, è di metallo.
0: Guarda,
1: di
0: l'ha presa quel ragazzo lì.
1: Allora, quanto costa?
0: Quanto costa?
1: Quanto 600 tiri di
0: zucchero filato?
1: Ecco, perché questo cosa 8 euro.
0: 8 euro
1: ci sono vari
0: 8 euro 600 tiri.
1: Attenzione, perché questo che ho preso stamattina, che non si sfanga, se preferivo un pugno nella faccia, è zucchero filato.
0: Ma cioè chi è che si è messo in testa di fare un aroma così?
1: Allora, io l'altro giorno l'ho preso uno alla Coca-Cola.
0: Sì, okay? Faceva i rutti. Faceva fare i rutti.
1: Ho fatto un tiro alla cola. Ho fatto un tiro.
0: Sì.
1: E casualmente mi è caduto dal finestrino. da quanto faceva schifo. Oggi ho provato lo zucchero filato.
0: Perché
1: non lo butto al finestrino, ma che non fa, ma penso nel differenziato.
0: Nel differenziato.
1: Per fare un tiro?
0: Per fare un tiro, no.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità Menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.

0: Buongiorno Marchino.
1: Veramente sono Marco Corona. Vabbè, comunque i Marchini con la K ritornano su Ritmo 80. C'è il momento dedicato alla nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV.

0: il vostro tempo dell'umorismo.
1: Sabato 4 luglio 2026, 185esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Elisabetta.
2: Ammirate, è resistente, molto capace, originale, pieno di brio, mio zio. Potete rivolgervi a lui in molte lingue, ma vi risponderà solo in bergamasco. Per informazioni telefonate al 5490, vi risponderà mio zio.

0: Le frasi del cinema.
1: Cosa ne vuoi sapere tu, Giacomino? Guarda che Marco Ferradini è il guru dell'amore. Se vuoi sapere qualcosa sulle donne, devi ascoltare Marco Ferradini, è prassi.
2: Ascoltiamo.
1: Ricominciamo da capo. Cerca di essere
2: quello che sei.
1: Un tenero amante. Com'è che non ti entra in testa? È un passaggio chiave del teorema. Un tenero amante.

0: notizie che le altre radio non vi danno, le sentite qui con i Marchini con la K su Ritmo 80 Good Morning Forever Young.
1: Siamo a Sassari.
0: Ancora? Ragazzi, io non lo so.
1: Sei il centro del mondo.
0: È il centro del mondo.
1: Vai. Allora, Sassari. Qui ce lo riporta la Nuova Sardegna.
0: La Nuova Sardegna, vai.
1: Copre la targa per rubare un vaso.
0: Oh, ok. Capita, no? Cioè, nel senso, per non farsi vedere, perché dai, sapeva che c'erano le telecamere.
1: Lui ha coperto la targa.
0: Ok.
1: Poi è arrivato con la macchina, c'è il video, no?
0: Sì.
1: Video che arriva lui con la macchina.
0: Lui arriva con la macchina. Vuoi rubare la targa, un vaso. Non si vede. Si
1: cazzo
0: vede solo
1: di vaso, cioè, ma Dio, ti do io, te li do io i soldi di un vaso.
0: Ma cosa ha
1: fatto?
0: Nel
1: momento in cui scende per rubare il vaso, dimentica il freno a mano.
0: No.

0: Tornano i Marchini qui su Ritmo 80 solo per dirvi che questo era un grande successo mamma del nostro mia, decennio.
1: Mamma mia.
0: Pele d'oca. Sei
1: mamma
0: cantato.
1: Mia. Mamma.
0: Stai anche dondolando.
1: Allora facciamo una cosa.
0: Una camomilla più che il caffè adesso, perché tra poco siamo pronti per ripartire con una nuova ora qui su Ritmo 80. Good morning forever young.
1: Mamma mia.

0: Bad Davis Eyes, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Butter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: la cimice, perché è un classico. Arriva l'estate, parlare di zanzare.
1: Zanzare, ma ci sono anche tanti altri animaletti. Poi in questo momento di cambiamento climatico
0: è vero,
1: arrivano tutti insieme, cioè magari ognuno dal suo periodo.
0: Adesso invece adesso è un po' come sbarcano tutti insieme.
1: A ottobre ci sono le zanzare, le cimici, c'è tutto quanto. Va
0: ok, però parliamo di questo insettino, le cimici, che ti dicono mai non schiacciarlo, non per rispettare l'insetto.
1: No, allora tu come fai a eliminarlo? Allora, mio figlio ha un metodo molto molto veloce.
0: Vai,
1: Io col Dyson le aspiro e poi stanno lì dentro a germogliare, a vivere, a sbattere lì dentro finché non lo so.
0: Finché non passano a miglior vita.
1: Esatto. Io invece le raccolgo con un piccolo fazzoletto.
0: Bravo, okay? Senza schiacciarle.
1: E le butto nel water.
0: E le butto nel water.
1: A fuoco? No. Non lo so, dovrei buttare.
2: Tutto a posto?
1: Non lo so, non è vero, non lo so, le butto fuori, le butto
0: fuori. Dai, gli animali si insorgeranno con l'uniposca.
1: Con l'uniposca. Faccio un segno.
0: Cosa?
1: Così quando ritorna, se ritorna la seconda volta. La seconda volta no, non passa.
2: Non va bene così.
1: Non va bene, lo so, ma io in qualche modo devo sopravvivere.
0: Devo sopravvivere. Però è vero. Anche la cimice vorrebbe sopravvivere, ma se capita nelle grinfie di Marchino, ecco, questa è la sua fine.
1: Comunque è vero, perché è imprevedibile, sbatte dappertutto.
0: È vero, e poi te le ritrovi anche nei maglioni, in cose in posti strani. Ma brutte, è vero, è vero.
1: Cosa servono?
0: Cosa servono, se lo chiedeva Tommaso Paradiso in questa canzone? Se ci pensi che addirittura ha cambiato il testo della canzone di Sanremo per parlare di questo problema.
1: Allora, fateci sapere cosa servono le cimici.
3: Dai, vamos!
4: Good morning, forever young!
5: Con Marco Corona e Marchino!
6: Clap your hands, everybody! If you got

0: al termine e questo appuntamento ci porta addirittura quando noi aprivamo le mattine in diretta da un bar di Rimini. E allora questo è il momento autocelebrativo che si chiama
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso.
0: Noi praticamente in quell'occasione disturbavamo uno dello staff.
2: Esatto, però io volevo anche dire una cosa, sì, prima di mandare il pezzo.
0: Prego.
2: Siccome lavoravamo in questo bar, sì, ogni tanto, come dire, ogni tanto, quasi sempre, quasi ci offrivano la colazione, ci offrivano la merenda a metà.
0: Sì. C'era il fermino.
2: Esatto, noi ho fatto un conto,
0: sì,
2: di quanto avremmo dovuto pagare
0: dare
2: a fine stagione. Adesso lo dico, tanto i proprietari sono cambiati,
0: sì.
2: 1350 euro
0: solo tu
2: di consumazione, di consumazione
0: solo
2: in
0: tu
2: 8 mesi.
0: Io non tanto ormai è caduto in prescrizione,
2: sì,
0: no?
2: Ormai sì,
0: però
2: lui non era dieta.
0: Ma cosa non è vero.
2: Comunque sentiamo, vai,
0: sentiamo, ciao, il contributo, anche perché questo è quello che succedeva la mattina appena cominciavamo il programma.
2: Pensa a te.
0: Caro Marchino, noi siamo classe 72-73, ancora facciamo ste cazzate alla radio. Non si può, bisogna essere un attimino, bisogna avere una coerenza, essere seri.
3: Poi tu hai tre figlie,
0: sì?
3: Io non ho niente, proprio, posso fare il ragazzino.
0: Ah,
3: tu sei
0: capito,
3: padre di famiglia.
4: Però hai una ragazza col rimorchio, vero?
0: Sigla! È arrivata!
3: Sarebbe lei,
0: sarebbe la Paolina.
3: Saresti tu la mia ragazza con rimorchio?
4: Vuole.
3: Allora, a parte che non hai l'esclusiva,
4: sai, no, non no, ma neanche te, però.
0: Ah, bene, bene.
3: Allora, ieri sera tutto a posto?
4: Cioè, sì, dai, ma insomma, ieri mi hai bendato.
3: L'ho bendato, l'ho
0: bene,
3: bendato.
0: Bene, bene. Ragazzi, cioè, questo è lo spazio della barzelletta.
3: Ma la barza di Paolo.
0: Cioè, non, che non prende una piega diversa.
3: Anche perché lui ieri sera non ha fatto niente, quindi
0: ecco,
3: scatta l'invidia.
0: Ok, dai. La barzelletta di Paola.
4: Okay. Avete mai sentito parlare di Gustavo l'amico del Pierino?
0: No, no,
4: no,
0: mai.
4: No,
0: no.
4: Pensate, un bambino prodigio.
0: Perché?
4: Perché impiega meno di 6 mesi a fare un puzzle. Anche se sulla scatola c'è scritto da 2 a 5 anni.
3: Allora, bella barzelletta, aspetta un attimo, però.
5: Paola, vai a fare il
0: cappuccino. Grazie. Ciao Paola.
4: Ciao, ciao.
0: Buon weekend.
3: Bravo.
0: Noi torniamo tra poco.
6: Good morning, Forever Young. Con Marco Corona e Marchino.

La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Fa Marco Corro.
1: C'è una sorta di tutorial che è nato così, cioè noi non ce l'avevamo in scaletta, no. Diciamolo, perché sennò la gente
2: anche
1: crede,
2: anche perché noi non abbiamo una scaletta.
1: Esatto. La scaletta che cos'è? Gli argomenti che poi tratteremo durante, sì, il corso della puntata. Questo shot, come si chiama, era libero.
2: Era libero e adesso non lo è più.
1: Adesso non lo è più.
2: Forse era meglio che rimaneva per dire, era meglio il vuoto, il silenzio.
1: Invece no, perché oggi facciamo un video tutorial, anzi un radio tutorial,
2: di come beccare quelli che sta facendo la pipì in mare. Iniziamo dalle ragazze.
1: Ma ti rendi conto? Cioè, allora, cominciamo dalle donne, perché dalle dividiamo donne, uomini e donne.
2: Perché è diverso.
1: Vai.
2: La donna che la sta facendo in mare,
1: sì,
2: non è al largo.

0: questa cosa muove, fa gli schizzi d'acqua. Ok, vabbè, quella è la donna che sta pisciando in mare.
1: Te pensa una poveretta che adesso quest'estate fa così, sì, con le mani perché vuole.
0: Ecco, pisciona! Pisciona!
1: Chi te l'ha detto? Marchino!
0: L'uomo!
1: Cosa fa l'uomo?
0: L'uomo, ragazzi, lo becchi subito. No, innanzitutto arriva fino al costume.
1: Ma arriva fino in Jugoslavia da noi.
0: No, arriva fino al costume.
1: Fino al costume.
0: Fino al costume. Poi
1: che succede? Qual è
0: le,
1: la prova?
0: Le mani sui fianchi. Ok? Cioè, le mani sui fianchi.
1: E osserva.
0: Rivolto verso l'orizzonte.
1: Ah, non verso la sabbia, verso il bagnasciuga. No.
0: Verso l'orizzonte, a scrutare un punto indefinito dell'orizzonte.
1: Che come concili.
0: Come se volesse guardare, che ne so,
1: cosa?
0: Il futuro.
1: Sì, esatto.
0: Ok? Sembra un uomo che medita.
1: Cioè, nel senso, se tu lo guardi senza pensare a quella roba,
0: dici,
1: lì.
0: Guarda, che pensieri avrà quell'uomo.
1: Sì, chissà cosa pensa l'infinito.
0: No, piscia. Lui sta pisciando, lo vedi?
1: Cioè, l'uomo non è che puoi pretendere chissà che cosa.
0: Non pensa, lui. Oh, fa. Se ti avvicini, a parte l'acqua calda, lo senti fare anche.
1: Cioè, se senti. Se senti. Cioè, che è fredda, poi arriva.
0: E lo senti fare.
1: Stai facendo sicura?
2: Siamo un paese di esauriti.
1: E dopo questa?
3: Dopo questa abbandono.
1: Anch'io.
4: Good morning, fam.

0: pensa. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo

0: in chiusura dell'appuntamento di oggi qui su Ritmo 80, Good Morning Forever Young. E voi dove siete?
1: Sono nel trattore, si sente? E ascoltala a radio.
0: Ecco, vedi, il trattore. Oh, c'è gente che lavora a quest'ora.
2: C'è fortuna.
0: Fortuna che
2: lavora. Per fortuna che c'è gente del trattore, veramente.
0: Esatto.
2: Salutiamo tutti gli operatori, insomma.
0: Sì, quelli impegnati nell'agricoltura, anche perché col caldo, insomma,
2: è tosta. E ricordatevi di noi.
0: Sì,
2: quando è ora del vino, quando è ora del formaggio.
0: Ok, noi siamo qua su Ritmo 80 ogni giorno tra le 6 e
2: ma
0: le
2: 9. Ma anche un cocomero.
0: Esatto.
2: Un cocomero.
0: Fatelo arrivare, però.
2: Un cocomero.
0: A domani.
2: Ciao. Good morning, good morning.
3: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato John Lennon, Starting Over e ABBA, Dancing Queen.
1: Buongiorno da Daniele Ovaldi. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Forte messaggio di Papa Leone XIV che ieri nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato, sottolineando in videocollegamento con Filadelfia gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. E oggi 4 luglio il pontefice è in visita pastorale a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Fitta l'agenda di Prevost che arriva in questi minuti all'aeroporto, prima la visita al cimitero, all'area dedicata ai migranti che hanno perso la vita in mare, poi l'omaggio alla Porta d'Europa e la benedizione al Molo Favaloro della targa che lo intitola Papa Francesco. Momento clou, la messa alle 10:30. Una visita pastorale che sottolinea il Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, e anche un messaggio contro la remigrazione.
2: E il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un Papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero. Il messaggio è chiaro. Questa libera scelta di essere a Lampedusa, a me sembra una scelta che, volenti o nolenti, dà un segnale forte.
1: E negli Stati Uniti sono partite le celebrazioni del 4 luglio a 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Donald Trump li ha celebrati ai piedi del monte Rushmore, dove sono scolpiti i volti di 4 presidenti americani. Nel discorso, lunga esortazione agli Stati Uniti a difendere la propria identità. Siamo il paese più forte e potente della terra, ora siamo sotto attacco del comunismo, ha detto, sottolineando la più grande minaccia viene da chi non vuole lavorare e da immigrati che delinquono. Mondiali di calcio, l'Argentina batte 3-2 Capoverde ai supplementari e accede agli ottavi ad aprire le marcature di Lionel Messi. Passaggio del turno anche per la Colombia che batte il Ghana 1-0 e accede agli ottavi anche l'Egitto che supera l'Australia ai rigori 5-3 dopo l'1-1 fissato al 90esimo e al termine dei supplementari. Al via oggi l'edizione numero 113 del Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogacar, l'Italia punta su Filippo Ganna. Per le cronometro, Gerardo De Vivo.
3: Da Barcellona a Barcellona, una cronometro a squadre di 19,6 km. Si parte così e quando c'è da lottare con le lancette, in primo piano Filippo Ganna, aspettando la crono individuale nella 16ª tappa, suo terreno di caccia, il fuoriclasse azzurro della lotta contro il tempo guida la sua squadra, capitanata da Bernal e Aresman. Uomini di classifica nel Tour dal pronostico scontato alla vigilia, Tadej Pogacar, 4 volte vincitore le ultime due di fila, va a caccia di un pokerissimo da leggenda, lo sloveno favorito, gli altri ad inseguire, a iniziare da Jonas Vingegaard, vincitore del Giro, seguito da Remco Evenepoel e dalla speranza transalpina Paul Sexas. Pattuglia azzurra esigua, solo 12 al via, Ganna a parte, seguiamo il sempiterno Damiano Caruso, Davide Piganzoli, reduce da un buon Giro d'Italia, e la voglia di riscatto di Antonio Tiberi. 21 le tappe, 3.333 i chilometri da percorrere prima dell'arrivo del 26 luglio a Parigi.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è €1,19. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a €34,99. Le testine di ricambio Oral-B Precision a €14,99. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
6: Acqua e sapone,
5: oltre la convenienza.
7: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: È arrivata questa sigla particolarmente famosa e interessante che ci introduce alla Rit Parade, la classifica ufficiale di Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida e cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da 2A Visa. Il sound è quello di Oh La La La.
2: Oh,

Leon Travis con Who La La La, la posizione numero 3 della Hit Parade del mese di luglio del 1997. Alla posizione numero 2 invece c'è Chase, una canzone di cui si è fatto un certo uso ed abuso ultimamente, e il motivo è quello intitolato Obsession.

ascoltato due canzoni meravigliose, la seconda delle quali era proprio questa, Obsession per Chase, alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di luglio del 1997. E adesso, udite udite, un annuncio ufficiale: stiamo per suonare la canzone numero 1 della nostra Hit Parade, che udite udite è opera dei Daft Punk e si chiama Around the World.

0: Una formazione la cui identità dei componenti rimane alquanto misteriosa, ma i dischi sono sempre uno più bello dell'altro. Se non ricordo male, questo dovrebbe essere il disco d'esordio del gruppo dei Daft Punk, che con Around the World si piazzano al vertice della Rip Parade del mese di luglio del 1997. Buone vacanze a tutti, amici, noi torniamo ogni giorno qui su Ritmo 80 sfidando il caldo con la nostra aria condizionata manetta per regalarvi ben 30 anni di grande musica da ballare. Un ciao dalle leproci da tutti quanti voi, torniamo prestissimo per la prossima Rip Parade.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1986 Madonna, Open Your Heart. Dal 1980

0: era il disco di ora. Sister Sledge, He's the Greatest Dancer. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Agguato nel segno della criminalità organizzata nel Foggiano, Antonello Scirpoli, 35 anni, chiamato Musulin e noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi di casa alla periferia di Vieste. Si indaga sull'ipotesi che il delitto sia un regolamento di conti nell'ambito della mafia garganica. 2 anni fa Scirpoli era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, un minorenne, braccio destro dell'ex boss viestano Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia e protagonista di una spettacolare evasione dal carcere di Nuoro. Prende il via la visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia, momento clou, la messa alle 10.30. Una visita pastorale che, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, è anche un messaggio contro la remigrazione. Tema affrontato da Prevost anche ieri. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace, ha detto il Papa, che nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato e ha sottolineato in videocollegamento con Filadelfia: gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. A Teheran ha cominciato ieri ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro esposta da ieri nella grande moschea. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, centinaia di migliaia di persone sono arrivate a Teheran da diverse città iraniane per dare l'ultimo saluto al defunto leader religioso del paese, ucciso nel febbraio da un attacco israelo-statunitense. Le cerimonie funebri e di commiato dureranno giorni, con diverse tappe, da Teheran nelle città sante di Qom e Mashhad. Mondiali trascinata da un gol e dagli assist di Leo Messi, l'Argentina si qualifica agli ottavi, dove affronterà l'Egitto, che ha eliminato ai rigori l'Australia. Ma che paura per i campioni in carica, che superano 3-2 solo ai supplementari capoverde, capace di rimontare 2 volte e messo capo da un autogol. Colombia-Svizzera completa il quadro degli ottavi, che stasera scattano con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
0: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito, tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

Gira la ruota dei Forever Young e scegli 90s. Due CD degli anni 90.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Amarescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, Ventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Sabato 4 luglio 2026, 185esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Elisabetta.
6: Ammirate, è resistente, molto capace, originale, pieno di brio, mio zio. Potete rivolgervi a lui in molte lingue, ma vi risponderà solo in bergamasco. Per informazioni telefonate al 5490, vi risponderà mio zio.

0: Le frasi del cinema.
1: Cosa ne vuoi sapere tu, Giacomino? Guarda che Marco Ferradini è il guru dell'amore. Se vuoi sapere qualcosa sulle donne, devi ascoltare Marco Ferradini, Prassi.
2: Ascoltiamo.
1: Ricominciamo da capo. Cerca di essere
2: quello che sei.
1: Un tenero amante. Com'è che non ti entra in testa? È un passaggio chiave del teorema. Un tenero amante.

0: proverbio.
1: Quando l'acqua sale, il pesce mangia la formica. Quando l'acqua scende, la formica mangia il pesce.
2: Ma che cazzo di proverbio è?
3: Non è un proverbio, è la vita, Giacomo.
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
6: Un predicatore che gira porta a porta, suona il Signore, gli fa tutto un sermone, a un certo punto gli fa: e lei, se oggi Cristo suonasse alla sua porta, lo riconoscerebbe? Quello gli fa: è regolare. E come fa a esserne così sicuro? E ci dopo l'ha rotto da 2 anni.
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
8: Siamo solo noi.
7: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: È veramente...
0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.

0: Dal 1984, Bronski Beat. Why? Dal 1987, Franz Gall, Ella e la. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi, con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11 e un minuto.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Simple Minds, Mandela Days e Pink Floyd, Shine On Your Crazy Diamond.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Negli anni 80 il sabato era il giorno in cui tutto iniziava. Su Ritmo 80 quel sabato non finisce mai. Ogni settimana riaccendi il tuo sabato con la musica che non invecchia mai. Ritmo 80, il sabato è per sempre.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Ritmo 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi, i dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Benvenuti in 80 gradi, ciao a tutti da Marco Greco. È il motivo per il quale questo programma si chiama 80 gradi è perché effettivamente sono le temperature che proviamo noi, che sentiamo noi quando siamo qui in studio. E evidentemente è un grosso sacrificio quello di ascoltare la musica e divertirsi, ma qualcuno deve pur farlo, no? Va bene, quindi sono delle canzoni che vi devo presentare. Partiamo subito con una che ha una temperatura già decisamente estiva, quindi partiamo con una voce che è inconfondibile, elegante. Sto parlando di Giuni Russo e questa è

iconica Giuni Russo, ragazzi, è da una voce italiana unica in 80 gradi, un salto pop internazionale, esattamente. Beh, una di quelle canzoni che decisamente ricorda subito il video musicale, ritmo, immagini, energia, e così questo ritornello poi che

0: sapete come funziona in 80 gradi? Beh, decisamente calda questa grande estate. La voce un po' troppo impostata, un po' antica effettivamente. Era Jennifer Lopez, quella di Let's Get Loud. Non tutti sanno che tra l'altro questa canzone è stata composta fondamentalmente anche da Gloria Estefan, che poi nel 2011 l'ha ricantata in suo disco. Il suo disco che devo andare a rileggere, non mi ricordo come si chiamava, quello del 2011, si chiamava Miss Little Havana. E è importante? No, assolutamente no. Però comunque, lei decise, disse, guarda, forse questa è meglio se la canta Jennifer Lopez. E infatti effettivamente è diventato un suo logo. Con questa canzone ci salutiamo, ci diamo appuntamento al prossimo con 80 gradi. Ciao a tutti da Marco Greco. Ciao, rimanete con Ritmo 80, la radio forever young.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: Massimo 80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1985, Sting, If You Love Somebody, Set Me Free. Dal 1985, Miami Sound Machine, Conga. Dal 1985, Ice House, No Promises. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 face to face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: 80. Sono le 12 e 3 minuti.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Depeche Mode, Street e Viola Valentino, Sola.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, il Papa a Lampedusa per una storica visita. Leone XIV, in un itinerario di forte impatto simbolico e parole a difesa dei migranti e della cultura dell'accoglienza, ha toccato diversi luoghi. Dopo una preghiera al cimitero locale, davanti alle tombe dei migranti rimasti senza nome, il Papa si è recato alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco in ricordo della storica visita di Bergoglio sull'isola. Infine, davanti a migliaia di fedeli e volontari che li soccorrono, Leone XIV ha presieduto la Santa Messa, esortando l'Europa e il mondo a non girarsi dall'altra parte di fronte ai corpi scartati dalla storia. Droni ucraini sulla città di San Pietroburgo, il governatore russo Beglov parla di un attacco su larga scala, invita la popolazione a rimanere in casa scrivendo che è stato colpito un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Intanto i canali filo ucraini della Crimea danno conto dell'attacco. Colpiti e in fiamme un terminal di traghetti, un aeroporto militare e una sottostazione elettrica. Le forze armate di Kiev poi contestano le dichiarazioni di Putin sulla presa di Kostantinivka nella regione parzialmente occupata del Donetsk. Dopo il pesantissimo attacco su Kiev si contano altre vittime di raid russi a Sumy. 4 morti e 27 feriti, informa il presidente Zelensky, precisando che sono coinvolti anche bambini. Formula 1, Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. La fiera della Ferrari scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con semaforo verde alle 16. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Masterchef 90.
8: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
9: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
8: E nel weekend alle 20
9: in versione extended full show.
8: Masterchef.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Face to Face.
1: Face to Face.
0: Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia.
1: Face to Face.
2: Ritorna anche per quest'oggi un altro appuntamento con il nostro Face to Face qui su Radio 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Come sempre un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ben quattro canzoni da confrontare nel nostro consueto appuntamento. Cominciamo con le prime due, per iniziare ovviamente un disco di Coolio del 1995. Si prosegue con un disco di Stevie Wonder del 1976. Ma andiamo con ordine e cominciamo con Gangsta Paradise di Coolio. Questo brano, colonna sonora del film Pensieri Pericolosi con la bellissima Michelle Pfeiffer, ricevette anche il Grammy Award come miglior singolo del 1995.
1: Face to Face.
0: Face

È vero, il rapper Coolio con Gangsta Paradise dal 1995. L'ispirazione per questa hit nasce da un brano del 1976 di Stevie Wonder, inserito nel doppio album Songs in the Key of Life ed intitolato Pastime.

dal 1976 Stevie Wonder con Pastime Paradise e dal 1995 Coolio con Gangsta Paradise. Erano queste le prime due canzoni a confronto all'interno del nostro Face to Face di quest'oggi in onda qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Continuiamo con una canzone del 2010 di Sabrina Salerno e Samantha Fox. Ed una del 1980 di Deborah Harry e dei suoi Blondie. Nel 2010 le due icone sexy della musica dance anni 80, Sabrina Salerno e Samantha Fox, rivisitarono in chiave decisamente hot, peraltro con un video impreziosito da un bacio saffico tra le due fanciulle, una hit intitolata Cold.

erano Sabrina Salerno e Samantha Fox con Call Me, ma andiamo alla versione originale del disco. Siamo nel 1980. Questo motivo fu la colonna sonora del film American Gigolo, fu prodotta da Giorgio Moroder e cantata da Debbie Harry e i suoi Blondie. Ovviamente il titolo della canzone rimane assolutamente lo stesso. Vi sto parlando

0: ed erano i Blondi dal 1980 con Call Me. Per il momento abbiamo concluso, un saluto a tutti quanti voi dall'Elettrocida e l'appuntamento ritorna qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, al prossimo Face to Face. Ciao a tutti!
1: Segnala il tuo disco Face to Face 388 6576 123.
2: Email diretta @ritmo80.it.

0: 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1985, Madonna, Material Girl. Dal 1982, The Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Dal 1986, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Malen Kim, Respectable e Gianni Togni, Semplice.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
0: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.

0: Ok, pronti anche oggi per partire con i ballatissimi, il momento in cui ascoltate la musica più bella degli ultimi 50 anni.
1: I ballatissimi.
0: E ci siamo anche oggi, ovviamente. Sabino Pastore sono io, Davide Ferrarini, e dall'altra parte possiamo partire velocemente con un disco che sento particolarmente vicino, perché si chiama La Rarari, canzone felice, ed è di Santos e Sabino.

ditemi quello che volete, però il fatto di ascoltare Let the Sunshine In di Matt Jolly è una roba, perché sarà che spesso non lo balla più nessuno, perché insomma è lento, è tranquillo, però ti porta ad avere un sorriso strano sulla faccia, quindi è praticamente è un disco che porta felicità, ecco, mettiamola così. Matt Jolly, Let the Sunshine In, ora Deep Dish, questa è Flashdance.

0: pomeriggio su Ritmo 80 è I Ballatissimi. Tutto il meglio della dance dal 90 ad oggi.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

Erano particolarmente simpatici questi di Real to Real. Adesso non so se li ricordo simpatici già dall'inizio, oppure è un po' un transfert sul fatto di averli visti, sentiti cantare alla fine di, che come si chiamava quel film? Madagascar, esatto, no? Quello d'animazione. Comunque, Real to Real li abbiamo ascoltati oggi nel pomeriggio di Ritmo 80. Questa era Can You Feel It? Ora Anne Lee, troppo bella, si chiama Two Times.

Che strana carriera W, è partita con una cover, perché Please Don't Go non è che avete mai creduto fosse la sua, no? Anzi, informatevi. E poi l'ha chiusa praticamente, perché poi ricordo pochissimo altro di W con questa Weirdo Without You. Ha colpito un attimino più in alto, perché ha scelto un pezzo un po' più recente a suo tempo e comunque molto più conosciuto. Weirdo Without You Remix, questo ovviamente era W.

Siete nel pomeriggio di Ritmo 80. Buon pomeriggio ancora una volta da Sabino Pastore e anche da Davide Ferrarini, che con orgoglio sta suonando questa di Captain Hollywood Project. Si chiama More and More. Ora 49ers, bella davvero. Move your feet.

Siete sul Ritmo 80, questo è il nostro pomeriggio dalle 14 alle 15 con Sabino Pastore e Davide Ferrarini e la musica da ballare degli anni 90 e 2000 e non solo. Questa era Molella, It's a Real World. In realtà si stava discutendo del fatto che avrebbe potuto anche lavorarci un po' di più sulla cassa, però oramai il disco è fatto e quanti anni avrà? Troppi? Non ricordo l'anno preciso, vabbè, ma poco male, non mi va di andare a cercare. Ora Pitbull, Give Me Everything.

0: Robert Miles, che come dico spesso ci ha lasciati troppo presto, così come troppo presto vi lasciamo noi ogni giorno, perché sono già arrivate le 15 e dobbiamo chiuderla qua. Domani alle 14 saremo ancora insieme per un altro appuntamento con i Ballatissimi, io, Sabino Pastore, Davide Ferrarini che ha suonato e magari anche Robert Miles, non con questa Children, ma magari con qualcun'altra delle sue produzioni. Intanto dobbiamo salutarci, a domani con i Ballatissimi. Da Sabino Pastore è tutto, bye bye!
1: Come back tomorrow allo ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su ritmo 80. Dal 1986

dal 1987. Mandy Smith, Positive Reaction. Questi ed altri straordinari dischi sui

0: era il disco di ora. Alphaville, Big in Japan. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Elvis in the Air. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
1: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
2: Acqua e Sapone,
1: oltre la convenienza.
0: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
4: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
4: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
6: Datura Club 90s.
0: There is no secret ingredient.

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30 80 gradi con Marco Greco.

0: Solo una sana e consapevole libidine.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Dal lunedì al venerdì alle 11.30. 1, 2, 3, 4. Gimme 4. Quattro decenni, quattro dischi. Un solo appuntamento. Gimme 4. Marco Greco sceglie quattro dischi da raccontare. Dagli anni 60 ai 90. Non perderti Gimme 4. Solo su Ritmo 80. La radio dei Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...

0: sul ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Attenzione, momento terapeutico questo qui di 80 gradi, perché è rinfrescante. Ben trovati, ben ritrovati su Ritmo 80, la radio Forever Young. Io sono Marco Greco e attenzione, apriamo con la canzone iconica e anche il

0: oggi una playlist incredibile. Era Luca Carboni con Mare Mare, curiosità dello stesso anno 1992, cabine telefoniche, vi ricordate? Non c'erano di certo i cellulari nel 92 e nel senso non erano così distribuiti come possono poi essere diventati da qualche anno dopo, ma perché comunque nel 92 il cellulare era uno status e pochi ce lo avevano, i super ricchi ce l'avevano in macchina, ma in realtà non serviva un bene amato niente perché non lo usavano. Nel 92 dicevo cabine telefoniche, quindi un po' nelle località turistiche, chi andava in vacanza ritelefonava a casa e diceva oh, io questo qua si sta benissimo, falta gettoni, la parola gettone rievoca, attenzione che adesso mi sta finendo, mi casca la telefonata. Questa è una di altri di quei ricordi meravigliosi. Va bene, comunque con tutte le estati andremo avanti nel prossimo appuntamento di 80 gradi. Ci ritroviamo sempre qui su Ritmo 80. Ciao!
1: Siamo solo noi!
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da...

nostalgia del sabato è ancora viva. Sintonizzati e rivivi le hit che ti facevano sognare, ballare, cantare, scoppiare di felicità. Ritmo 80, sempre con te, sempre Forever Young.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

dal 1983. Righeira, No Tengo Dinero. Mas, no tengo.

0: ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 19:01.

0: Hai ascoltato Talk Talk, Such a Shame e Vasco Rossi, Cosa succede in città?
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Masterchef 90.
3: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
4: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
3: E nei weekend alle 20
4: in versione extended full show.
5: Masterchef.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Non sento, non esco.
4: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
5: Master Check
4: 90, l'enciclopedia della dance.
6: Eccoci pronti per un altro Master Check 90. Welcome everybody. Are you ready for this? Are you ready? Tell me, are you ready? Tutto intriso di buona musica. Intriso.
3: Deve essere la dieta a base di gallette che mi sta facendo parlare così.
6: Abbiate pazienza perché di solito ne sparo qualcuna, ma il regime di dieta mi potrebbe aiutare a spararne molte di più. Benvenuti, questo è Master Check 90, sono Cecco Corvace e dall'altra parte c'è un uomo che non ha bisogno di presentazioni, anche perché non riuscirebbe a farsene una, che infatti risponde al nome
5: Daniel's Jack.
6: Ai led bruciati, ormai è senza led, cioè ai led spenti. Sei il primo uomo con i led spenti. Si è fulminato un led, l'altro mi potrebbe partire tra un momento e l'altro, perché quando siamo andati a fare l'ultimo live, sappiatelo cari Master Cecchiani, ce n'era uno che faceva tipo vetrine degli anni 70 che fanno un po' sì, un po' no, che si accendono e si spengono. Vabbè, cominciamo subito con il nostro Master Check. Arriva Da Fog, la nebbia, quella che c'ho nel cervello, che c'ho tutta annebbiata. Ma non mi sogno la pasta, mi sogno la besciamella. Senti com'è grasso già anche il suono. Besciamella. La panna di soia, è secco anche il suono, soia.

marcia della vita, ho detto un sacco di volte rispetto al video, rispetto anche all'interpretazione del video. Era il periodo in cui si usavano poi queste giacche lunghe tipo il corvo, tipo il famoso film con Brandon Lee, e poi aveva le spalline, la faccia da culo, un po' come la tua, che è stata però coperta opportunamente dai LED, salvo due che mi sono partiti, uno è andato, l'altro mi sta andando. Ma raccontiamo una cosa importante su Nightcrawlers. Cosa raccontiamo di importante? Che la traccia cantata da John Reid sul CD originale, citata come traccia di John Reid. Vabbè, andiamo avanti, che arriva, eccolo, Double D, l'uomo della fruscia, con noi in questo Masterchef 90, People Get Up dal 92. Dirige l'orchestra quell'uomo là, senza un LED e con un altro abbastanza spento, che risponde al nome del

0: everything but the girl, but the girl.
1: Cazzo, algerino.
0: Da capo. Everything but the girl in Masterchef 90 con Missing. Con Missing del 95, Daniels, Jack, lo sapevi che di questa traccia esiste una versione cantata da Idol? Io ho fatto finta di non ricordarlo in anni e anni di Masterchef, però mi ricordo di sti 3-4 forse, un po' panza, un po' muscolo, che la cantavano, in No Mercy. Te la ricordi?

guarda che... Grazie, grazie, grazie per aver rimembrato con noi questa cosa. Rimembrato con noi. Vedi la panna di soia che effetto mi fa. Andiamo avanti senza mai fermarci. Anzi, no, fermiamoci a fare un'ode a questo cantante da matrimoni che una volta invece è stato, una volta invece è stato un grandissimo cantante internazionale che poi a un certo punto ha detto pronte, sono finito la soldi.

vabbè. Blast featuring BDC con Crazy Man dal 94. Io già me lo immagino oggi che li fanno cantare in versione napoletana.

0: Dolly Depart con Do It. Io ho sempre avuto chiarissime cognizioni di causa sulla sua provenienza. Ho sbagliato quelle 42 volte su 41 rispetto al nome, origine e tutto quanto, però forse qualcosina l'ho azzeccata. In ogni caso, il pezzo del 94 è il vero nome di Tony Depart, Antonio Carmine De Bartolomeo, che voi immaginate se avessero presentato su un palco tipo festival, roba. Facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo al Festival Bar del 94. Sul palco del Festival Bar questa notte, con Do It, Antonio Carmine Di Bartolomeo.
1: Meglio Tony Di Bart.
0: In ogni caso, Tony Di Bart è di Sluts,
1: in Inghilterra, che poi è per questo che non me lo ricordo, perché ogni volta avrei dovuto fare dei bagni pazzeschi a tutti quelli che mi circondano, perché anche lui secondo me era abbastanza, come dire, in imbarazzo rispetto al luogo di provenienza al citarlo, perché Tony, anzi Antonio Carmine, dove cazzo sei? Di Sluts. Vabbè, adesso arrivano gli Smoke City con Mr. Gorgeous e Miss

0: rappiamo principalmente, che poi sono i 90, un po' di roba anche un po' alternative, che poi è diventata commerciale, perché come sapete già più volte detto, tutto quello che poi ad un certo punto veniva passato molto in disco veniva passato di conseguenza parecchio in radio, funzionava così prima. Invece oggi basta fare due cazzate su YouTube, e magari in radio non li passiamo nemmeno per vergogna. Green Velvet con La La Land, che aveva già avuto in ogni caso grande successo nel mondo techno tech house come Cashmere. Poi oltre a Green Velvet ha utilizzato anche altri pseudonimi, ve ne cito alcuni come Half Pint, molto molto figo, Cool Zone, e voi potreste immaginarvi magari qualcos'altro di molto figo in quanto pseudonimo. Gino Vittori! Bene, sembra un partecipante di Ok Pezzo Giusto, ragazzi. E adesso è arrivato il momento di mettere una cosa bella che mi è piaciuta. Quando me l'ha proposta Dennis Jack sta cosa qua? Me l'ha proposta più o meno così.
1: Ora!
0: Che invece dovrebbe essere...
1: Mettiamo un pezzo recente ma che sia un rifacimento degli anni 90.
0: Usiamo anche noi questa moda di proporre i rifacimenti in chiave moderna della musica anni 90. Tanti DJ si sono cimentati con il riproporre canzoni molto famose nel passato, a volte ci sono riusciti molto bene, a volte hanno fatto delle schifezze che la metà basta. In questo caso per esempio è decisamente molto molto bella la versione del 2016 di The Rhythm of the Night del nostro Fred Legrand. Master

0: faccia di Corona del 94, come detto, ma con la voce originale. Con la voce regionale, quindi non è una cover. Non è una cover. E tra l'altro non è neanche di Corona ma di Jenny B, e quindi vabbè. Remix Today, mi piace. Io sul Remix Today ci prendiamo una piccola promo pausa. Okay. E torniamo fra non molto con un po' di bella musica. Torneremo col solito pezzettino un po' che in questo caso sarà di Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head, a fra non molto con Masterchef 90.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef
1: con Cecco Corbasce e Daniel Jack.
2: Come back soon.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
3: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19€ e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Piz Buin.
4: Acqua e Sapone,
3: oltre la convenienza.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

mondo, rifatta lei, sì, anche da artisti importanti, la traccia tra cui Coldplay, U2, Garbage, Prince, Shelby. Dai, dai, già me lo immagino con la sciarpettina. Ditemi che si è sparato dopo. Perché mi sentite? Vado via. No, no, no. Secondo te posso avere la forza di andare avanti adesso? Andiamo. Enrico, ma è andata anche. Sto morendo di scialpite. Andiamo con Ace of Base, All That She Wants dal 92. Mandala, va.

0: tutto di sto leggere.
1: Che poi nel mondo latino cos'è che odio in assoluto? Cosa odio nel senso proprio più assoluto? La salsa, la baciata e il...

0: Freddie Mercury, Living on My Own dal 92. Adesso arrivano.
1: Adesso da Freddie Mercury passiamo ai Bliss Team.
2: La voce uguale.
0: Dopo Freddie Mercury arriva un po' di roba italiana, DWA. No, DWA non c'è un cazzo perché Bliss Corporation. Hai
2: ragione. Ma poi se vai a caso, una fila.
1: Va bene.
3: Da capo.
0: Dopo Freddie Mercury è il momento della famosa Bliss Corporation. L'ho detta al volo, ricordo perfettamente quante cose abbiamo fatto a Torino, tra Torino e Mantova, quelli della Bliss, dove c'era il ancora mignolo, piccolo, com'è che si chiama il faccia di cazzo?
1: Sul faccia di cazzo magari bippa.
4: Ok.
0: Bliss Team, People Have the p*** dal 90 Master Check 90.

Two Brothers Two Brothers on the Fourth Floor con Never Alone. Fourth Floor, la forfora, quella che ti manca, Dennis Jack, perché se togli la maschera e il cappello e non c'è più, c'è soltanto questa tenda. Adesso ascoltiamo un mashup, in questo caso di 5 pezzi, super mixato da Dennis Jack. Qualche volta saranno 5, qualche volta saranno 6, perché come al solito fai un po' come cazzo ti pare, va bene, ma in questo caso

0: così poi dopo nel disannuncio e nei saluti ve le presento anche le tracce. Quindi ascoltiamo mashup di Dance Jack e Master Check 90.
1: Master Check 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: Pure Unlimited con Let the Beat Control Your Body, Gala con Everyone Has Inside e Prezioso con Get On Up. E il mashup di questo giro, di questa volta, con Dennis Jack. Va bene, sta puntata finisce qua. Vi ricordo che per tutte le info booking potete scriverci a cecocorvascia77@gmail.com o semplicemente visitare la nostra page, fanpage Masterchef 90, così come l'ho detto, col 90 numero. Grazie a Dennis Jack, grazie anche ovviamente alla mia splendida ugola. L'appuntamento, ho esagerato? Pecore, pecore. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!
1: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Dennis Jack.

0: serata. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night.

sabato Disco Mix. È Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. In console, Davide Ferrarini.

0: DJ di Ritmo 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Pasilda, io sono Pasilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pasilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.

0: Euromix Saturday Night torna tra poco.
1: Bene, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo ritmo80.it. È tutto qui.
0: Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. In console Daniele Petronelli.